0: Hallo, Zivi? Cine vi? Nu-i dat-i ulei?
1: Mie, Gia e tutta.
0: Gia? Dar ful cine vi? Copa mamma e papà.
1: Mamma meng vi kotariga. Donti o ti ni dafa. I need your help, tutta.
0: Ava bune lobi. Conca me kodden vi?
1: Eccak order koddi bala, tutta.
0: Order kodden se? Kodchaka?
1: Mixture ge jaraka, phone ge chargeraka.
0: Mixture ge jai? Eo?
1: Ei mamma surprise den vegen. Den charger ei bappa.
0: Surprise den?
1: Kura vene ta?
0: Order no kuriya tiye che gane gen, tuta gen gusti faana.
1: Tomorrow alli vene ta?
0: Tomorrow? Okay. Tuta daan.
1: Mamma ving ofi hun annam vairu gene vene ta?
0: Yakin ennu. Mendur vairat daan. Tuta gus balafa tiye che gane dene inge.
1: Tuta, mi secret inge.
0: Ehenta. Tutta nubunan me mamma e bappa kariya ko. Maadan daana. Deng avahan nida. Good night.
1: Good night, Tutta. And thank you.